scender la prima volta, forse brighi al tenebro. Inferno, che già mai non mi ascolta, ed or che devo dir chi grandi vieni fur da te presa sterno. Partici omai con punta di diamanti.

che giamaita non vi ascolta. Ed or che devo dir chi grandi piedi fur da te piede sperlo. Partiti amai con punta di diamanti